Wir sind Boogie Trap und ihr hört Radio 98 1. Tutt'altro. Cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi. Dimmi cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi. Non mi squalla gli occhi di dosso.

anche se non so dove e come. Ti giuro che ora più che mai ti direi che ormai sei.